0: Che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachutam che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona el to ilota withote wuye che latona el to haislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi tolamil toi ahoya

0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachut am che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haesnisa sama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele sanhi iuseche latona el to ilota withote wuye che latona el to haislo che totsite ameh iuseche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoyah.